0: Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel monte
0: guerra. È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato, è nato Burlone, Burlone, Burlone, come nato. È nato Burlone, Burlone, Burlone,
2: sotto il cielo.